soldi si mi imprime, io che lavo io. Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro e che lavoro. Non posso mica spedirti con un charter, devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: acqua.
1: Dai.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come vado bene?
0: Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male già si va solo, eh?

chissà se avremo altre occasioni per dirci che succede, come finirà. In questi giorni così strani, un po' veloci, quando tutto dorme, sai che prima o poi si sveglierà. Sono momenti che hai vissuto già. Li riconosci, riconosco te, come le finestre della mia città, come il silenzio di chi può fidarsi.

stanza che racchiude ogni certezza. Sono centimetri che ci dividono e sai che solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto. Ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora. Cos'è cambiato? Dove siamo adesso? Ora, le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino. Ci siamo tutti oggi, restami vicino. Le lunghe attese, casa tua, ormai sei grande, la

0: Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi vedrai, non finirà mai.
1: Sono le 2:30. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ma amore, non dirmi che anche tu prendi la pillola blu?

0: teleradio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Piovo ormai da tre giorni e non sento i tuoi passi. Sento solo il rumore dell'acqua che lava i ricordi senza mai cancellarli. Piovo ormai da tre giorni e a pensarci potrebbe piacermi se al posto dei lampi ora avessi i tuoi occhi per trovare quel poco di luce che riesce a cambiarmi.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Yes, ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Cari ascoltatori, prepariamoci a lasciare quello che si è di più caro. Questa è veramente la fine del mondo.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Attenzione, questa...

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Radio, la musica, emozioni forti. Con Radio sei anche tu dei nostri.
0: Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: che sia dove soffia il vento, non mi importa. Ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence time. 6, 5, 4.

0: Sono le 6:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Eravamo nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

0: Sono le 6 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo.

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.

0: le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: It's like I don't care about nothing, man. Roll another blunt.

0: motherfucking albums, cuz. Let's go back to Marshall Durbin and hang some more chickens, cuz. Fuck it. Fuck the corporate world, biatch!
1: Mi hai detto non fa niente e poi mi stai lasciando solo. Mi hai messo in bocca le tue colpe.

忘れた。你拉的没有底子，你最不见面有底。

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: Sono le 7:33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari in Muravera per la celebrazione della Santa Messa.
1: Canto 273.

dono la tua promessa ordena salvezza e perdono nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Teniamo alla Chiesa nella preghiera che ormai da tempo stiamo facendo insieme per chiedere il dono della pace, il dono dello Spirito perché illumini i potenti, fermare le guerre, a creare unione, a rispettare i diritti delle persone. Vogliamo pregare e ricordare anche tutti i nostri ammalati, le persone che stanno vivendo un momento di fatica e di sofferenza. A fine messa ci sarà anche la testimonianza, sono alcune parole che ci diranno alcuni fratelli che vengono da Orta Cesus, dalla comunità che lavora con giovani, adulti che hanno difficoltà o problemi con alcol, droghe, e ci daranno la loro testimonianza, in modo anche questo per accompagnarli, per sostenerli. È un servizio che svolgono così per i fratelli che vivono queste ferite e queste difficoltà. Poi ci diranno una parola, sono Enrico con Antonio che già conosciamo, ma vengono a condividere con noi oggi nella messa. Perché il Signore accolga le nostre preghiere di oggi, ciò che abbiamo nel nostro cuore, vogliamo chiedere perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Ringraziamo il Signore per il suo amore misericordioso. Dio ci chiama a partecipare della sua vita, nonostante le nostre fragilità. Per questo lo ringraziamo insieme. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo. Ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che affidi alla nostra debolezza l'annuncio profetico della Tua parola, liberaci da ogni paura, perché non ci vergogniamo mai della nostra fede, ma confessiamo con franchezza il Tuo nome davanti agli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Thank you.

0: dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo. Sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno. Così noi prevarremo su di lui. Ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco, come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente. Possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Nella tua grande bontà rispondi, mio Dio.
1: Nella
0: tua grande bontà rispondi, mio Dio. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zelo per la tua casa. Gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. Nella tua grande bontà rispondi, mio Dio. Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore. Nel tempo della benevolenza, o Dio, nella tua grande bontà rispondimi. Nella fedeltà della tua salvezza rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore. Volgiti a me nella tua grande tenerezza. Nella tua grande bontà rispondi, mio Dio. Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri, non disprezza i suoi che sono prigionieri. A Lui cantino lode i cieli e la terra, i mari e quanto brulica in essi. Nella tua grande bontà rispondi, mio Dio.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di un solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio.
1: Segniamo.

lo Spirito della verità darà testimonianza di me, dice il Signore, e anche voi date testimonianza.

Aleluya. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà velato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia.

Alleluia. Alleluia. Alleluia. Ti hanno dato Gesù Cristo. Anche oggi il Signore ci dà la possibilità solo di ricevere la parola che illumina il nostro cammino e anche ci indica come vivere questo tempo particolare di grazia di quest'anno liturgico. Dopo la domenica scorsa abbiamo iniziato il tempo ordinario, così è chiamato, è anche un tempo diverso da quello vissuto nel tempo pasquale, in cui il Signore si manifesta a noi e ci dà la possibilità davvero di metterci alla sua presenza. Oggi vogliamo ringraziare il Signore per la sua parola, che è davvero luce, ringraziare per il suo amore, per il dono della fede, che a volte noi lo diamo per scontato, ma non è scontato, sapendo che in tante parti del mondo molti fratelli non conoscono l'amore del Signore, non hanno avuto la possibilità di incontrarlo. E quando in questa settimana ho letto, mi sono fermato su questa parola che oggi abbiamo ascoltato, in cui si parla soprattutto dell'essere testimoni, no? Avere il coraggio di testimoniare che Gesù è il Signore nostro, è Lui che ci dà la vita. Ho pensato anche all'anniversario che noi come parrocchia di Muravera celebriamo quest'anno. L'ho detto varie volte, però non ci ho dato mai tanta enfasi forse, però lo ripeto adesso. Quest'anno noi celebriamo 100 anni in cui questa chiesa, la parrocchia, è stata dedicata a San Nicola di Bari, che era il 27 di febbraio del 1926, da Monsignor Piovella, quindi affidata alla comunità cristiana a un santo che custodisce, che diventa modello di vita, che diventa il nostro mediatore davanti a Dio. Allora, celebrare un anniversario può essere una cosa più formale, o può diventare un'occasione per noi che viviamo la comunità, che siamo battezzati, che apparteniamo a questa comunità, per rinnovare la nostra fede, la nostra appartenenza, no? Qualche mese fa abbiamo celebrato i 100 anni della dedicazione di Nostra Signora di Guanaia a Cagliari, della Basilica. La nostra chiesa non è meno della Basilica di Bonaria, credo, no? Perché c'è lo stesso Gesù, la stessa Eucaristia, lì è più sontuosa, si è data più enfasi, e ecco, noi lo stiamo facendo in modo più semplice, però che ci coinvolge, no? Quindi l'essere testimoni, l'essere chiesa viva che si rinnova, l'essere chiesa che davvero cerca di portare agli altri l'amore del Signore. E questo non è sempre facile. Con l'11 di luglio, che è un sabato, quindi fra qualche settimana sarà con noi, in quel sabato il nostro arcivescovo, Monsignor Batturi, che viene a celebrare l'Eucaristia di ringraziamento per i 100 anni. Ecco, lo prepareremo insieme in modo molto semplice, con la preghiera in queste settimane e anche accogliendo il nostro vescovo che viene così a confermarci nella fede, in questo impegno con il Signore. E pensavo a questo anniversario che è impegnativo, no? Perché l'essere chiesa, perché io mi sono questionato, ma io sono parte davvero di questa famiglia? Perché non basta essere registrato nel libro del battesimo per essere cristiano, ed è un modo formale, però dopo esserlo veramente, viverlo veramente, è impegnativo e molte volte richiede anche coraggio, come abbiamo ascoltato. Io, iniziando l'Eucaristia, ho scelto questa preghiera: o Dio, che affidi alla nostra debolezza l'annuncio profetico della tua parola, liberaci da ogni paura, perché non ci vergogniamo mai della nostra fede, ma confessiamo con franchezza il tuo nome davanti agli uomini. Di questo si tratta. Celebrare l'anniversario è allontanare ogni paura. Credo che tutti abbiamo paura, no? Per una cosa o per l'altra la stiamo vivendo. Pensate, io ho pensato in questi giorni alla pandemia 2020-2021. Avevamo paura? Se avevamo paura, no? Mascherina,
distanze, non toccarmi, non salutarmi, no? Perché la paura fa questo, no? La paura ti distanzia anche nella relazione con gli altri, la paura crea incertezza, la paura non ti dà sicurezze, la paura ti crea sfiducia in te stesso, no? La paura. Però la paura ci dà anche prudenza, no? Devo stare attento, devo stare vigile. Quindi la paura può diventare anche un dono, che ci dà il dono della sapienza, della prudenza. Però la paura ci visita, e ci visita nel problema di salute, ma ci visita anche nella nostra fede, la paura, no? E credo che la parola ci parla proprio di questo, no? Quindi la parola mette in risalto questo, come dire, questa sfida della paura, di testimoniare che Gesù è il Signore. Liberaci da ogni paura, perché non ci vergogniamo mai della nostra fede, no? A volte abbiamo paura, no? Paura di far vedere che sono cristiano, paura di, no? E molte volte viene perché veniamo perseguitati, veniamo presi in giro, non veniamo considerati. Allora noi ci teniamo a essere considerati, allora abbiamo paura di essere cristiani, ovunque ci troviamo, Geremia parla di questo, perché la persecuzione non viene da lontano, Non pensiamo ai nemici, a quelli che non credono. Guardate che Geremia cosa scrive. Geremia: sentivo la calunnia di molti. Geremia è il profeta. Tutti i miei amici, quindi non i nemici, tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà fare un inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Gli amici di Geremia, paura? Credo di sì. Di chi ti puoi fidare? Perché intorno a me, tra quelli che io visito, incontro, quelli del mio popolo, quelli della mia comunità, stanno aspettando che io cada, che io sbagli, perché mi attacchino, no? Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta, no? E la tentazione, il pericolo, e lo viviamo, no? E Gesù però nella parola ci dice: attenti, non abbiate paura. Si ricorda Giovanni Paolo II, no? Che diceva: non abbiate paura, no? Non abbiate paura degli uomini, non abbiate paura, ma siate testimoni. Ecco, celebrare l'anniversario è proprio questo: riprendere coraggio e seguire il Signore. E Gesù indica qua tre tipi di paure che ci sono, che visitano i discepoli, che visita la comunità cristiana. La prima paura è di quello che si dice nel nascondimento, pettegolezzo, giudizi temerari, queste robe, no? La paura di perderci la faccia, che parlino male di me. Non abbiate paura, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Non abbiate paura di quello che dice la gente. Abbiate fede, no? Non abbiate paura. E l'altra paura è la paura di essere perseguitati. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo. Non abbiate paura. Noi in Italia per adesso, almeno come cristiani, non siamo perseguitati, ma in altri paesi sì. Quando io ero a Lima, mi ricordo che in una trave di una porta davanti alla chiesa era uscita fuori la scritta: a muerte il padre Ignazio, quello ero io, a muerte il padre Ignazio, cioè non è proprio piacevole, no? Non ti scrivono che bravo, che viva, no? Quindi lo vivi, no? E cosa fai? Avanti. Continui a cercare di fare il bene, di costruire giustizia. Se poi arriva il momento che devi dare la vita, la paura ti visita, no? Ci pensi, ti fa pensare, no? Gesù dice: non abbiate paura, non abbiate paura di quelli che ti perseguitano perché sei cristiano, perché sei discepolo. E l'altra paura è con noi stessi. Noi molte volte ci sottostimiamo. Ma sì, ma io non sono capace, ma io non valgo niente. E quindi ci buttiamo addosso tutto il negativo, le ferite, le fatiche che facciamo. E questo ci scoraggia, ci deprime. E Gesù dice: non abbiate paura. E fa l'esempio: due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro.
Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri, perché Dio ci ama. Gesù è morto in croce perché siamo preziosi per Lui. Quindi basta dire non valgo niente, non è vero. Noi valiamo molto. Dio ci ha dato dei doni, mettili a frutto. Quel poco che hai, dallo, condividilo, annuncia il Vangelo con la tua vita, così come sei, con la tua testimonianza, con la tua presenza. Se Gesù è il Signore, ci sostiene. Geremia lo dice, no? Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta, ma il Signore è al mio fianco, come prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere, arrossiranno perché non avranno successo. E questa è la fede. O Geremia continua a proclamare che Gesù è il Signore, che il Signore è valoroso al suo fianco. Ecco, non abbiate paura. Vogliamo oggi rinnovare la nostra fede, no? Avere il coraggio di testimoniare che Gesù è il mio Signore e sta a fianco a me come prode valoroso, e niente ci può fare del male, nessuno ci può fare del male. Possono togliermi la libertà fisica, possono legarmi, possono torturarmi, ma non possono togliermi la decisione di amare, di perdonare, di avere uno sguardo di misericordia. Questo non me lo può togliere nessuno, nessun governo, nessun dittatore, nessun terrorista, perché io ti amo, perché Gesù è il mio Signore. Guarda che straordinario, eh? Mi ricordo, ho raccontato in un'altra occasione, un mio amico missionario che era ha vissuto in Congo durante la rivoluzione, e i ribelli avevano preso anche i missionari, e lui l'hanno messo in una stanzetta, che era una cella, 2 metri per 2, dove tutte le mattine arrivava uno con la macete, la spara, e glielo passavano sotto il collo e gli dicevano, beh, domani tocca a te, no? Era una guerra tra tribù, Uti, Tutsi, no? Quindi una guerra di clan, di tribù, di tradizioni, anche i missionari ci sono passati in mezzo, e tutte le mattine arrivava questo qua, gli passava sotto il collo il macete, e lui ci raccontava questa esperienza, no? I suoi capelli sono diventati bianchi per la paura, per la tensione, eh? E poi lui ci raccontava che in quel periodo ha vissuto una libertà nel cuore straordinaria, perché ha detto, loro potevano togliermi la vita, ma io li ho sempre perdonati, ho sempre pregato per loro, e questo non me lo potevano togliere. Mi minacciavano di togliermi la vita, ma non potevano togliermi la voglia e il desiderio di amarli, di perdonarli, di pregare per loro. Ecco, essere testimoni, no? Testimoni del Vangelo, testimoni del Signore. Questa mattina, quando sono venuto alle 7 per aprire la chiesa, per rinfrescare un pochino, prima di celebrare, è corso un signore, padre, è corso un signore, cosa sarà successo? No, un signore si è avvicinato, che non è di Muravera, in questo periodo è qui per riposare, fare un po' di vacanza, mi ha detto, a che ora è la messa nell'altra chiesa? Alle 10. E lui mi ha detto, io sono cristiano. Quando sono qui a Muravera non mi perdo la messa della domenica per onorare il Signore. Padre, io sono cristiano. Mi ha fatto bene sentire che un papà è in ferie, sta riposando, ma c'ha tempo per il Signore. Perché di questo si tratta. La sua testimonianza, vedete, mi ha fatto bene a me. E ve lo sto raccontando, perché a me, prete, mi ha fatto bene sapere che c'è un papà a Muravera preoccupato di che ora è la messa, anche se in ferie. E me l'ha proclamato, me l'ha detto. E detto, ma lui non sa quali sono le letture di oggi. Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio, che ne c'è. Semplice, vedete? Quel papà si è identificato, sono cristiano. Vuoi che Gesù non sia contento? Credo di sì. Ma sono piccole cose, ma qui si giocano le cose grandi, nelle piccole cose. Il regno dei cieli passa per le piccole cose, per i piccoli gesti.
e ti continuiamo a pregare insieme. Chiediamo al Signore, dacci il tuo spirito, Signore, per darci il coraggio di allontanare ogni paura, per essere testimoni della tua presenza e del tuo amore per noi.

0: ci mettiamo in piedi e rinnoviamo la nostra fede, il nostro battesimo, la nostra appartenenza alla Chiesa. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la parola di Dio infonde in noi la certezza che la nostra vita debole e fragile è preziosa agli occhi del Padre. Con piena fiducia rivolgiamo a Lui la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme dicendo: Padre, rendici testimoni del tuo amore.
0: Padre, rendici testimoni del tuo amore.
1: Per la Chiesa universale, lo Spirito Santo la renda sempre più testimone della verità dell'amore, attraverso l'annuncio del Vangelo e trasparenza della vita. Preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del tuo amore.
1: Per tutti i vescovi chiamati a vivere il mandato apostolico in difficili contesti culturali, la grazia di Dio li sostenga nell'annunciare Cristo, nostra gioia. Preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del tuo amore.
1: Per le autorità civili e gli organi di governo, la ricerca sincera del bene comune superi ogni logica di sopraffazione e interesse personale. Preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del tuo amore.
1: Per quanti vedono offesa la loro dignità a causa di false accuse, abbiano il coraggio della testimonianza per essere liberi davanti a Dio e agli uomini. Preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del tuo amore.
1: Per noi, riuniti intorno alla mensa eucaristica, dal sacramento del corpo e sangue di Cristo, attingiamo la forza vitale per superare ogni ostacolo e avversità. Preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del tuo amore.
1: Padre nostro,
0: accogli benigno la supplica dei tuoi figli in preghiera. La forza del tuo amore vinca in noi ogni paura e ci trasformi in testimoni liberi e coraggiosi della tua verità. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani
0: la lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, oh Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla tua volontà, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella sua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, con gli angeli e gli arcangeli, i troni, le dominazioni e con tutte le schiere celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo,
2: santo, santo il Signore, Dio dell'universo. E la terra, con gli uomini della tua

con lo que

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

mistero della fede, annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro patrono e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e

debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, ma di soltanto una parola e io sarò. La comunione possiamo fare il canto alla pagina, il numero 253, tu sei la mia vita, così diventa una preghiera anche a Gesù Eucaristia, e so riceviamo.

Yeah.

Hallelujah.

0: qualche, dico, avvio, sottolineatura del programma che trovate nel foglietto in fondo alla chiesa, anche in sacristia. Quel lunedì non dovrebbe esserci messa, salvo imprevisti. Eh? Mercoledì 24, festa di San Giovanni Battista. Qui a Muravera c'è la chiesetta campestre, ma per motivi di salute non ci andiamo, se no ci mangia, Sabariesa ci fa fuori, da zanzare. Ho chiesto di sanificare la zona per poter celebrare in chiesetta, ma in questi io sono andato un giorno, sono scappato perché già soffro, sono allergico alle zanzare, quindi. Però la celebriamo qui in onore di San Giovanni. Nel mio paese c'è tradizione che è il giorno dell'amicizia e dei compari, no? In tutti i vicinati, da quando ero bambino, ancora oggi si fa, ogni vicinato si organizza, fa il falò e gli amici insieme saltano fuoco, passano in mezzo per sigillare l'amicizia. Quindi è una festa che io ho sempre vissuto come festa bella di vicinato, di amicizia. A San Giovanni, che era l'amico dello sposo, vogliamo affidare le nostre amicizie vere. Domenica è un'altra giornata importante, è il 28, vigilia della festa di San Pietro e Paolo. È la domenica in cui la Chiesa prega per il Papa, e pregheremo anche il giorno di San Pietro e Paolo, ma anche il giorno della carità per il Papa, in tutte le comunità, anche in Perù, nel mondo. Quel giorno si raccolgono i fondi per consegnarli al Papa, che lui disponga per aiutare quelle comunità, quelle chiese più bisognose. È un modo anche questo di vivere la fraternità come si viveva nella prima comunità con San Paolo, che una comunità aiutava l'altra bisognosa. E col nostro vescovo, che è anche segretario della Conferenza Episcopale Italiana, ha inviato un messaggio a tutte le comunità invitandoci proprio a vivere questa comunione concreta con il Papa, che non solo sta dando anche una testimonianza viva con i suoi messaggi, con la sua presenza, ma anche con la carità. Là in fondo, dove c'è l'espositore, dietro la porta, vi sono i libri, c'è anche l'ultimo numero della Voce del Sabato, il giornale che ogni mese la nostra parrocchia prepara con l'aiuto di vari volontari legata alla radio. Mentre noi stiamo celebrando da casa, vari ammalati stanno accompagnandoci con la celebrazione, stanno partecipando alla messa. Ecco, non si deve pagare niente, ma si prende, lo porta al vicino, si legge. Sono le notizie della zona del Sarrabus e del Gerrei, dei vari paesi, vari progetti e tutto quello che stiamo vivendo. È un modo anche questo per fare comunità insieme e condividere gioie, dolori, speranze di ogni comunità della nostra zona. Voi sapete che la radio e il giornale vive di provvidenza, di quelle delle donazioni che ci arrivano per sostenerci. Non vi nego che poi ne parleremo, le spese non sono poche, anche con la radio dobbiamo pagare varie autorizzazioni, perché per trasmettere via etere devi avere delle autorizzazioni del governo e varie imposte, però il Signore provvede, ci sta aiutando a rendere che questo è un servizio alla comunità. Domenica prossima, alla messa delle 10, vi ricordiamo in preghiera, celebreremo anche il 25esimo anniversario di matrimonio di Secci Stefano e Tacconi Veronica. Loro volevano celebrare nel silenzio, però sono cose belle, sono anniversari. Ora non va più di moda arrivare a 25 anni di matrimonio, no? Quindi è un momento di grazia per la Chiesa, per la comunità, una testimonianza, quindi nella messa li ricordiamo e preghiamo per loro e con loro. Adesso do la parola a un nostro amico Enrico, che appartiene alla comunità di Anova, che svolgono un servizio a Orta Cesu. Ci dice due parole, li conosciamo già, ma ogni anno vengono a condividere con noi anche i loro progetti, i loro desideri di aiutare gli altri.
1: Buongiorno, innanzitutto ringrazio Don Ignazio e tutta la comunità parrocchiale per averci ospitato anche quest'anno qui in Casa del Signore, durante le sante messe di ieri e di oggi, per portare questo mio breve messaggio di vita e di speranza. Di vita perché io sono vivo e sono tra di voi, di speranza perché dalla droga, dall'alcol e dalle varie dipendenze si può, ma soprattutto si deve uscire. Io mi chiamo Enrico, ho 54 anni e in passato ho avuto problemi di dipendenza dalla droga per molti, molti lunghi anni. Molte volte ho cercato di smettere da solo, ma non ce la potevo fare. Ho bisogno di aiuto. E questo aiuto, grazie a Dio, l'ho trovato tramite il parroco del mio paese, che è Settimo San Pietro, dove mi è messo in contatto con la comunità di Anova, che appunto si occupa di vari problemi di droga. Di Anova è presente in varie regioni d'Italia. Qui in Sardegna siamo presenti al Tacesus. Ospitiamo 45 ragazzi, tutti con problemi di dipendenza e varie. Io insieme ad Antonio tutte le settimane facciamo il giro delle varie parrocchie della Sardegna per farci conoscere chi siamo, il lavoro che svolgiamo e anche per chiedere aiuto economico. Avrete notato che sul sacrato della chiesa abbiamo allestito un tavolino, abbiamo delle riviste, le spieghiamo la storia della comunità e il lavoro che svolgiamo giorno per giorno con i ragazzi. A queste riviste abbiamo voluto dare un piccolo valore simbolico in mano, che sarebbero delle piccole 25 euro. Sappiamo bene che per molti di voi vogliono dire ore di duro lavoro, ma per chi non può aiutarci così completamente, può fare un'offerta, un sorriso, una preghiera per noi. Io vi ringrazio di aver ascoltato. A nome mio e a nome dei ragazzi che sono in comunità, buona giornata.
0: Grazie a te. Facciamo un applauso. So che anche vari ragazzi della nostra parrocchia hanno avuto modo di avere l'aiuto loro proprio per lasciare un cammino di tristezza e di dolore e trovare la luce della vita grazie all'amicizia, al servizio che loro stanno svolgendo. Sappiamo che lavorano nel silenzio e per l'occasione per conoscerli, poterli aiutare. Ora ci mettiamo in piedi per invocare la benedizione del Signore su di noi, sulle nostre famiglie, su questa giornata, questa settimana che il Signore ci dà. Preghiamo. O Padre che ci hai rinnovati con il Santo Corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Chiediamo alla Vergine Maria questa settimana, facciamo un canto che tutti conosciamo, pagina 244, Santa Maria del Cammino.

quando qualcuno mi dice nulla poi cambierà. Lo sa per un mondo nuovo, lo sa per la verità.

0: In diretta dalla parrocchia San Nicola di Bari in Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 9:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce. Sono le 9:03. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 9:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 10:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: Ci colleghiamo in diretta con la nuova chiesa succursale di Muravera per la trasmissione della Santa Messa.
1: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore, Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
1: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
2: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
1: Lodiamo il Signore e lo ringraziamo per il suo amore, con gloria.

sistema agli uomini amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: Maria. O Dio che affidi alla nostra debolezza l'annuncio profetico della tua parola, liberaci da ogni paura, perché non ci vergogniamo mai della nostra fede, ma confessiamo con franchezza il tuo nome davanti agli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

al libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciatemi, lo denunceremo. I miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno. Così noi prevarremo su di lui. Prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco, come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto e vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia. Cantate inni al Signore, lodate. Nella tua grande bontà, no. Perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio. Salmo responsoriale. Nella tua grande bontà rispondi, mio Dio.

0: la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre. Perché mi divora lo zelo per la tua causa, gli insulti di chi ti insulta ricadano su di me.
1: Nella tua grande bontà, il tuo figlio Dio.
0: Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. O Dio, nella tua grande bontà rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza. Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore, volgiti a me nella tua grande tenerezza.
1: Nella tua grande bontà, rispondi, mio Dio.
0: Vedano i poveri e si rallegrino, voi che cercate Dio. Fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri, non disprezza i suoi che sono prigionieri. A Lui cantino lode i cieli e la terra, i mari e quanto brulica in essi.
1: Nella tua grande bontà, rispondi, mio Dio.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio.
3: Grazie a Dio.

0: Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce. E quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti padri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Signore.

0: lo da.
1: Stiamo iniziando la celebrazione, vogliamo unirci alla preghiera della Chiesa, ringraziare il Signore per i doni che ci dà, per la parola che anche oggi illumina il nostro cammino e ci confronta, ma che ci indica ciò che è gradito al Padre per poterlo vivere. Ringraziamo per il dono della fede che abbiamo ricevuto, che ci sostiene, ci aiuta a vivere da cristiani, da discepoli del Signore. La parola del Signore, in particolare la prima lettura, il Vangelo, Geremia, il Vangelo di Matteo, ci parlano di testimonianza e delle difficoltà che coloro vivono, coloro che sono i testimoni, discepoli del Signore. Durante questa settimana, nel leggere questa parola, ho pensato a un avvenimento che stiamo vivendo come parrocchia, forse l'abbiamo evidenziato poco, ma lo ricordo. Ecco, il 27 di febbraio del 1926, 100 anni fa, la comunità di Muravere è stata dedicata e affidata a San Nicola di Bari. La dedicazione della nostra parrocchia a 100 anni, e vogliamo in questo anniversario offrirlo al Signore e rinnovare anche la nostra appartenenza alla Chiesa, sempre una tappa importante per una comunità cristiana, per riaffermare la propria fede, la propria missione. In fondo il Signore, nell'affidarci a San Nicola, ha dato non solo un santo che ci custodisce, ma anche un modello di vita, come lui è stato testimone del Signore, soprattutto verso i più piccoli, i poveri, così anche la nostra comunità ha una missione di essere testimone, portatrice di consolazione e di amore per i fratelli. E nel pensare a questo anniversario, intanto verrà l'11 di luglio, sarà con noi che un sabato ci sarà l'Arcivescovo per ringraziare Dio per questo, per questi 100 anni. E lo vorremmo vivere in modo anche molto semplice, proprio in una celebrazione per dire grazie al Signore per tutte le persone che in questi 100 anni hanno dato la vita per la Chiesa e ci permettono oggi di riunirci a celebrare, a lodare. Mi stavo chiedendo quanto davvero siamo Chiesa di Dio. Celebrare un anniversario è sempre un momento per prendere coscienza del nostro impegno, del dono ricevuto, che non è da tenere per sé ma per donarlo, ma anche per costruire insieme la Chiesa del Signore. La tentazione a volte di limitarci a quello di sempre, no? Io sono battezzato, non faccio del male a nessuno, rispetto alla gente, partecipo dell'Eucaristia, la domenica, compio i miei doveri e noi pensiamo che tutto finisca lì, ma non è così. Quella è una parte, no? È solo l'inizio, ma il Signore ci chiede un di più. Io prendo spunto in particolare su questo da due papi che abbiamo avuto, da Papa Leone che in questa Quaresima ha invitato tutti i cristiani e la Chiesa non solo a portare la parola, ricordate nel messaggio di Quaresima che abbiamo condiviso, nel digiunare dalle parole, no? Usando parole di bene, non parole di male, poi alla fine il Papa diceva che dobbiamo camminare insieme. Le nostre parrocchie, le famiglie, i gruppi ecclesiali, le comunità religiose sono chiamate a compiere un cammino condiviso nel quale l'ascolto della parola, come pure il grido dei poveri della terra, diventi forma della vita comune. Il digiuno sostenga il pentimento reale. Questo orizzonte, la conversione, riguarda, oltre la coscienza del singolo, lo stile delle relazioni, la qualità del dialogo, la capacità di lasciarsi interrogare dalla realtà. Questa è la conversione che Papa Leone ci invitava a vivere, no? Passare dall'io a noi, da sollevare lo sguardo e guardare gli altri nel cammino verso il Signore, guardando chi è accanto a me. E se uno si ferma, vedo di dargli una mano. La nostra fede nel Signore non è una cosa solo individuale o individualista, no? Ma Dio ci chiama a fare insieme, a camminare insieme. E anche Papa Francesco, l'anno precedente, prima di morire, ci ha lasciato un messaggio dove diceva questo: i cristiani sono chiamati a fare strada insieme, mai come viaggiatori solitari. Lo Spirito Santo ci spinge a uscire da noi stessi per andare verso Dio e verso i fratelli, e mai a chiuderci noi stessi. Camminare insieme significa essere tessitori di unità, a partire dalla comune dignità di figli di Dio. Significa procedere fianco a fianco, senza calpestare o sopraffare l'altro, senza covare invidia o ipocrisia, senza lasciare che qualcuno rimanga indietro o si senta escluso. Camminare insieme significa essere tessitori di unità, camminare insieme, no? E ho pensato, ecco, celebrare un anniversario è proprio prendere coscienza di questo, anche chiedersi, ma io sono tessitore di unità nella Chiesa, o vado per conto mio? Sono parte di un corpo o mi sento Chiesa da solo? Quando ci presenteremo al Padre Eterno, lui ci dirà, dov'è il tuo fratello? La domanda che Dio fa a Caino, dov'è il tuo fratello? Dove l'hai mollato? Ah, non so niente. Là sarà il problema, no? Essere tessitori di comunione, essere tessitori di unità, camminare insieme è la Chiesa, è fare Chiesa. E vivere questo non è facile. Perché se uno, discepolo del Maestro, sceglie Gesù come Signore della sua vita e il suo insegnamento diventa la mappa del tesoro, la regola della mia vita, delle mie scelte, avrà problemi, avrà difficoltà. Ma ogni discepolo, Gesù è morto in croce, quindi il messaggio che portava, voi che noi non soffriamo. Ecco, a volte abbiamo paura. Io ho fatto una preghiera prima delle letture, ve la rileggo, così la preghiamo insieme ancora una volta. O Dio, che affiglia la nostra debolezza l'annuncio profetico della tua parola, alla nostra debolezza, non siamo perfetti, liberaci da ogni paura, perché non ci vergogniamo mai della nostra fede. Confessiamo con franchezza il tuo nome davanti agli uomini. Essere Chiesa, essere testimoni, essere discepoli, vuol dire superare la paura. A volte abbiamo la paura di mostrare che siamo cristiani, perché chissà cosa dice la gente, cosa pensano di me. Qualche anno fa era comune essere cristiani, manifestare la fede. Ora non è più di moda. Ora siamo minoranza, quelli che credono in Gesù. Anche se molti sono battezzati. Vabbè, ma il battesimo non vuol dire che Gesù è il Signore di quella persona. Essere discepolo richiede anche non solo la chiamata di Dio, ma la mia risposta personale. E ci sono le difficoltà, abbiamo ascoltato Geremia, no? Sentivo la calunnia di molti, dice Geremia, terrore all'intorno. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Geremia non sta parlando dei nemici, sta parlando degli amici, cioè di quelli della sua comunità, del suo popolo. Aspettano la caduta del profeta. C'è incredibile, no? Ma come? Questo succede anche nella Chiesa, anche nella nostra comunità. Le difficoltà, se io vivo il Vangelo, non vengono da fuori. Sono dentro la Chiesa, non viene accolto, in casa, non ti riconoscono. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Per questo Gesù dice, non abbiate paura. 3 volte lo ripeto, Gesù, non abbiate paura. L'aveva detto Giovanni Paolo II, no? Non abbiate paura, aprite le porte a Cristo che porta libertà, che porta pace. Non abbiate paura, ma tutti abbiamo paura, che siamo fragili, no? Per questo io ho chiesto all'inizio della celebrazione, liberaci da ogni paura, Signore. Tu ci hai affidato il tuo amore, messaggio profetico, la buona notizia a noi che siamo fragili e abbiamo paura. Per capire cos'è la paura basta pensare al tempo della pandemia. C'era paura, vero? In casa stessa, tra parenti avevamo paura, gli uni degli altri, del contagio. Stavamo a distanza, chiusi in casa, non ci si poteva incontrare. Per la paura, no? Perché la paura ti crea fiducia, ti crea timore, ti allontana anche dalle persone più care, la paura. Però la paura può diventare un dono, perché la paura mi dà prudenza. Cioè, aspetta un momentino, vediamo un po'. Però se la paura ci chiude noi stessi, è pericoloso. Ma ci può chiudere anche dentro la comunità cristiana, paura degli altri, fiducia negli altri, paura di tutto, anche di annunciare il Vangelo. E Gesù ci dice oggi, la parola è di consolazione, non abbiate paura degli uomini, perché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato. Non avere paura di ciò che dice la gente di te, dei pettegolezzi, dei giudizi. Non avere paura, tanto tutto sarà velato e sciolto. Perché? Perché il Signore ci aiuta. E Geremia, nonostante la paura e sentire che gli amici lo vogliono caduto, dice così: il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Il Signore è al mio fianco, questa è la fede. Non abbiate paura perché? Perché il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno, non potranno prevalere, arrossiranno perché non avranno successo. Perché il Signore è il mio fianco. Gesù ce lo dice, non abbiate paura, non abbiate paura neanche di quelli che uccidono il corpo. Noi in Italia per adesso non abbiamo una persecuzione diretta, anche corporale, no? Ma se tu vai in Sudan, se tu vai in Indonesia, se tu vai in altri paesi del mondo, i cristiani sono perseguitati. Ogni anno ci sono dei martiri. Siamo nel 2026. Una mattina ricordo quando ero in Perù, sulla trave di una porta del nostro cortile parrocchiale c'era la scritta: a muerte il padre Ignazio. Padre Ignazio sono io. Non è proprio bello, vero? Che sullo stipite di questa porta c'era questo messaggio, no? Perché? Perché avevamo scelto di aiutare i poveri, di stare in mezzo ai poveri, di portare l'annuncio del Vangelo. E siccome quando tu annunci il Vangelo e cerchi di costruire pace e giustizia, disturbi ti possono anche augurare o desiderare o tentare anche di fare pure, no? Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo. Ho avuto paura, cioè, non è che sono stato tranquillo, no? Sono stato più prudente, più attento, vigilante, però si è continuato a lavorare, di fatto sono qua, vedete, non mi hanno fatto fuori. Perché non era proprio opportuno farlo, no? Non ne valeva la pena. Però lo vivi l'esperienza, no? Di annunciare il Vangelo, di essere a rischio, perché prima di noi in Perù avevano fatto fuori alcuni francescani, un mio amico sacerdote di Bergamo, cioè avevano fatto fuori alcune suore. Perché? Perché annunci il Vangelo, che sei testimone. Gesù dice: non abbiate paura, possono toglierti la libertà fisica, possono perseguitarti, ma non possono toglierti la libertà di amare, di perdonare, la libertà di pregare per chi ti offende. Non me la possono togliere. Possono anche imbavagliarmi, possono bendarmi, ma io ti amo lo stesso. E questa è la forza che il Signore ci dà, perché il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. E a volte la paura ci viene nell'annunciare il Vangelo perché non crediamo in noi stessi. Ci sentiamo così poveri e fragili e pensiamo che non valiamo niente, che la mia parola non serve a niente, che io non servo a niente. Ma non è così. Dio ci ama, siamo preziosi per Lui, è morto in croce per me e per te, perché siamo importanti. E Gesù ce lo dice: tre passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti padri. Ma questo ce lo dobbiamo dire. Ma non per essere orgogliosi, per dire grazie Signore. Sono fragile e debole, ma Tu mi ami. Tu mi hai dato dei doni che io posso donare agli altri. Per essere testimone dell'amore del Signore. Perché chiunque mi riconoscerà, dice Gesù, davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è in cielo. Straordinario, no? nelle piccole cose di ogni giorno io faccio comunità, tesso rapporti d'amore, nel silenzio, nel nascondimento. La persona che questa mattina ho incontrato forse è presente anche qui a messa, però lo dico come testimonianza, no? Come le piccole cose ti fanno bene al cuore, no? Questa mattina ho aperto la chiesa alle 7 del mattino, no? Parrocchia, e da lontano sento qualcuno che mi chiama. Era un signore, è corso da me, mi ha detto: ma che ora è la messa in questa chiesa? Era alle 10. E questo signore mi ha detto: io sono cattolico, io sono cristiano, sono qui a Muravera per riposarmi, però la messa per me è importante. Vi dico che mi ha fatto bene il cuore. Mi ha fatto bene, non mi prete. Ma lui non sapeva che le letture di oggi parlavano di questo. Chiunque mi riconoscerà. Lui si è dichiarato davanti a me: sono cattolico. Perché me l'ha detto? Non lo so, mi ha confermato nella fede che vale la pena essere del Signore, no? Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio. E questo lo vivo in parrocchia, lo vivo al lavoro, lo vivo in ristorante, lo vivo in spiaggia, lo vivo per strada. Essere discepoli del Signore. Non perché ce l'ho scritto nella maglietta, perché si vede che Gesù è il mio Signore. Voi chiediamo al Signore la forza dello Spirito, la tenacia dello Spirito, per essere coraggiosi, per non avere paura. Ripeto, oggi siamo minoranze, quelli che credono nel Signore, quindi non date per scontato tutto che gli altri capiscono, molti non conoscono l'amore del Signore, perché se lo conoscessero qui la chiesa sarebbe piena di gente. Ma siccome non lo conoscono, non lo sanno, non ne hanno sentito parlare ma non hanno incontrato, è con la nostra responsabilità è farglielo incontrare, attraverso la nostra parola, attraverso la nostra presenza, attraverso i nostri gesti. Ma per far questo abbiamo bisogno dello Spirito, abbiamo bisogno della grazia di Dio. Questo lo chiediamo insieme, io lo chiedo per voi lo chiedete per me, lo preghiamo reciprocamente per essere insieme, insieme, esempio e testimoni dell'amore del Signore. Da solo non ci riesco, ma insieme sì, possiamo farlo, perché il Signore è al mio fianco, al nostro fianco, come prode valorose. Continuiamo a pregare insieme.

0: Siamo ora in piedi, vogliamo rinnovare la nostra fede, la nostra comunione col Papa, con la Chiesa, e riaffermare che siamo del Signore. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito e Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo, che è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, la parola di Dio infonde in noi la certezza che la nostra vita, debole e fragile, è preziosa agli occhi del Padre. Con piena fiducia rivolgiamo a Lui la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme dicendo: Padre, rendici testimoni del Tuo amore.
0: Padre, rendici testimoni del Tuo amore.
1: Per la Chiesa universale, lo Spirito Santo la renda sempre più testimone della verità dell'amore attraverso l'annuncio del Vangelo e la trasparenza della vita. Preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del tuo amore.
1: Per tutti i vescovi chiamati a vivere il mandato apostolico in difficili contesti culturali, la grazia di Dio li sostenga nell'annunciare Cristo, nostra gioia. Preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del tuo amore.
1: Per le autorità civili e gli organi di governo, la ricerca sincera del bene comune, superi ogni logica di sopraffazione e interesse personale, preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del tuo amore.
1: Per quanti vedono offesa la loro dignità a causa di false accuse, abbiano il coraggio della testimonianza per essere liberi davanti a Dio e agli uomini. Preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del tuo amore.
1: Per noi, più uniti intorno alla mensa eucaristica, dal sacramento del corpo e sangue di Cristo, attingiamo la forza vitale per superare ogni ostacolo e avversità. Preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del tuo amore.
2: Padre nostro, accogli benigno la supplica dei tuoi figli in preghiera. La forza del tuo amore vince in noi ogni paura e ci trasforma in testimoni liberi e coraggiosi della tua verità. Per Cristo nostro Signore.
3: Santo 125.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, ricevi le
0: nostre preghiere, la voce e gloria del suo nome, e per il nostro aiuto. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifica e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla tua volontà, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Rendiamo
0: grazie al Signore nostro Dio.
1: È
0: veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella sua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine. Morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, con gli angeli e gli arcangeli, i troni, le dominazioni e con tutte le schiere celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo si rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo, bevete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa, Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro patrono, San Giovanni Paolo II e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa. Dici soltanto una parola e io sarò.

Grazie a tutti.

0: Seconda la Chiesa, trovate il fogliettino col programma della settimana. Sottolineo solo alcuni appuntamenti importanti. Mercoledì 24 la Chiesa celebra San Giovanni Battista, l'amico dello sposo. Noi a Mulavera abbiamo la chiesetta campestre dedicata a San Giovanni, ma finché non eliminano le zanzare è meglio non celebrare la messa, no? Dobbiamo andare a pronto soccorso, eh? Però celebreremo in chiesa in onore di San Giovanni. C'è una tradizione, almeno nel mio paese, la festa di San Giovanni è la festa dell'amicizia, dei compari, dei vicinati, vedo se fa ancora, io facevo da bambino, ma i miei amici che sono diventati grandi continuano la tradizione, si fa in mezzo al vicinato il fuoco, tutti portano un po' di legna, nei vicinati si fa il fuoco, poi si parte in mezzo al fuoco, ma per celebrare l'amicizia, la fraternità. È una bella tradizione che avvicina le persone che vivono accanto, casa per casa, si vive un momento di festa e di condivisione insieme. E San Giovanni è l'amico dello sposo, è lui che gioisce dello sposo di Gesù. Non è geloso, ma mette in risalto il Signore. La prossima domenica, quindi sabato e domenica, vivremo una giornata particolare pregando per il Papa, il giorno di San Pietro e Paolo, che è il 29, lunedì, la Chiesa prega per il Papa e la domenica anche la condivisione che faremo a messa sarà per la carità del Papa. Il nostro arcivescovo, che è anche segretario della Conferenza Episcopale, ha fatto arrivare una letterina a tutte le comunità invitando proprio a rinnovare la fede del Papa che il Signore ci ha dato, ma anche nella condivisione concreta, perché il Papa possa aiutare quelle comunità, quelle realtà della Chiesa che sono in difficoltà, quindi diventa un modo, come ai tempi di Paolo, la comunità di Corinto aiutava la comunità di Gerusalemme e così via, nel tempo si vive questa esperienza di solidarietà anche con il Papa. E domenica, nella messa delle 10, vivremo anche un altro momento di ringraziamento, oltre che pregare per il Papa. Deci Stefano e Taccori Veronica celebrano i 25 anni di matrimonio. Loro volevano farlo nel silenzio, però è bello poterlo celebrare in parrocchia perché diventa una tappa importante per voi, ma anche un segno di grazia e di benedizione per tutta la comunità. Domenica a messa della celebrazione pregheremo per loro e ringrazieremo per i loro 25 anni di matrimonio. Visto che non è tanto di moda arrivare a 25, no? Meno che meno a 50. Però visto che c'è la coppia, lo celebriamo e lo ringraziamo il Signore per il dono del sacramento. Purtroppo non ho portato qui, però sono in parrocchia, quindi se ogni settimana passo in parrocchia, che è la Voce del Saragus, che è il giornale che ogni mese pubblichiamo come parrocchia, con le notizie un poco della nostra zona, delle parrocchie vicino del Saragus e Gerrei, per condividere gioie, speranze, difficoltà di ogni comunità per fare famiglia insieme. Oggi tra noi ci sono anche gli amici che vengono da Aosta Cesu, della comunità di Anova, Enrico e Antonio, che li conosciamo già, ma sono venuti così per condividere con noi la loro esperienza, una comunità che aiuta i giovani che sono in difficoltà. Enrico ci dirà qualcosa anche della sua vita, come testimonianza di questo aiuto che ricevono e che fanno un servizio anche a nome nostro per questi fratelli.
1: Buongiorno, innanzitutto ringrazio Don Ignazio e tutta la comunità parrocchiale per averci ospitato anche quest'anno qui nella Casa del Signore, durante le sette messe di ieri e di oggi, per portare questo mio breve messaggio di vita e di speranza. Di vita perché io sono vivo e sono tra di voi. Speranza perché dalla droga, dall'alcol e dalle vere dipendenze si può, ma soprattutto si deve uscire. Io mi chiamo Enrico, ho 54 anni. E in passato ho avuto problemi di dipendenza dalla droga per molti, molti lunghi anni. Molte volte ho cercato di smettere da solo, ma non ce la potevo fare. Ho bisogno di aiuto. E questo aiuto, grazie a Dio, l'ho trovato tramite il parroco del mio paese, che è Settimo San Pietro, dove mi ha messo in contatto con la comunità di Anova, che appunto si occupa di avere problemi di droga. Di Anova è presente in regioni d'Italia. Qui in Sardegna siamo presenti a Ortaceso, ospitiamo 45 ragazzi, tutti con problemi di dipendenze varie. Io insieme ad Antonio, tutte le settimane, facciamo il giro delle parrocchie della Sardegna per farci conoscere chi siamo, il lavoro che svolgiamo, e anche per chiedere aiuto economico. Avrete notato che il sacrato della Chiesa abbiamo allestito un tavolino, abbiamo delle riviste, dove spieghiamo la storia della comunità e il lavoro che svolgiamo giorno per giorno per i ragazzi. A queste riviste abbiamo voluto dare un piccolo valore simbolico umano, che sarebbero delle piccole 25 euro. Sappiamo bene che per molti di voi vogliono dire ore di giorno lavoro. Poi perché non può aiutarci così completamente, può fare un'offerta, un sorriso, una preghiera per noi. Io vi ringrazio di aver ascoltato. A nome mio e dei ragazzi che sono in comunità, buona giornata.
2: Grazie.
0: Credo che sia bello che esistano nella nostra società questi gruppi, queste comunità, che nel silenzio svolgono un servizio e portano consolazione, portano luce dove c'è tenebre, portano gioia dove c'è tristezza o morte. Ecco, è bello poterli accompagnare, sostenere, aiutare, lo fanno anche a nome nostro. Quindi insieme come comunità vogliamo davvero pregare, offrire anche per questi fratelli. Invochiamo la benedizione del Signore su di noi e sulle nostre famiglie. Preghiamo. O Dio che ci hai rinnovati con il corpo e sangue del tuo Figlio, fa che la partecipazione ai santi misteri ci ottenga la pienezza della redenzione per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
0: Signore, sia con voi.
3: E con il tuo Spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo,
3: amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
3: Vediamo, grazie a Dio.
4: 119.

Oh, caminar con Dios.

0: In diretta dalla nuova chiesa succursale di Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 11:06.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Girl, I'm feeling down tonight. Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: Sono le 11 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

poterne sopportare ancora il peso mentre tocco il fondo. Ed io

guardaci adesso, t'aspettavi di più. Niente lo stesso, ma più bella sei tu. Che manco una stella cadente avrei chiesto di più. Ci siamo persi, inseguiti, impauriti e lacrime riconquiste.

0: è mezzogiorno.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Amici radioascoltatori, siete pronti a vivere una nuova entusiasmante ma anche inutile puntata? Sì, siete pronti? Lo volete voi? Finché divertimento non ci separi, ma che ci separa? Cioè, noi abbiamo questo programma che è completamente inutile, incondizionatamente, tempo zero, sciocchi la capanna. Ben trovati! Ho fatto quel minimo di pausa non perché sono bravo, ma soltanto perché dovevo finire di dare un tiro. C'è un tiro perché, guarda, lo so che non si deve fare, però la finestra aperta, guarda, vedi, c'ho questa qua, lo svapo. Vabbè, ho fatto così, abbiate pazienza. E questa è la bellezza di Tempo Zero Sciocchi la Capanna, dove anche lo sciocco principale, cioè Simone Papini, fa lo sciocco. E quindi è giusto così. Amici miei, come procede la vostra estate? Intanto un saluto veramente di cuore a tutti gli studenti delle superiori con l'esame di maturità che sono impegnati, ormai l'ho scritto, ve lo siete veramente lasciati alle spalle nella capanna internazionale, anche noi stiamo sostenendo gli esami perché ci fa piacere, insomma, emulare in tutto e per tutto la realtà. Ma voi amici studenti, a voi veramente un abbraccio grande come il mondo, perché per voi inizia la vita, insomma, no, da adulti, ecco. Quindi tanti auguri, perché durante i prossimi giorni sarà anche il momento degli orali. Ve li ricordate gli orali quando andavi con la cartucciera che dice che mi chiederà che farà? Ve li ricordate? Mamma mia, veramente, ci teniamo compagnia, facciamo un po' gli sciocchini. Scusate, mi stavo facendo gli affari miei nel frattempo perché mi squillava il telefono. Non iniziamo proprio benissimo, meno male che ho messo con vibrazione, perché sennò veramente, ma si può iniziare un programma in questa maniera, questo Tempo Zero Sciocchi? Allora, c'è da salutare tutte le nuove antenne in syndication, rigorosamente in onda in diretta, anche in questa settimana, non dico dal al, perché sennò la Consuelo comincia a dire che basta, però se io decidessi di dirlo, la Consuelo che mi direbbe? Niente, alla fine comando io, quindi posso dire dal 22 al 28 settembre, vedi che volevo fare lo scemo, dal 22 al 28 giugno 2026. Amici radioascoltatori, mettetevi comodi, l'inutilità di questo programma sta per iniziare davanti ai vostri occhi. Ma non siete emozionati di ascoltare un programma inutile? Ma non siete inutilmente entusiasti di questo programma? Un po' come me, effettivamente. E allora iniziamo con la nostra musica, Summer Competition, Summer Live Compilation, anche con i nostri DJ, yes?
1: Súbeme la radio.

0: Forse in un futuro l'ex pensatore, ex guru potrebbe tornare come amministratore. Spero di no. Spero di no. Sì, scusa. Però
1: cambierà vestito.
0: Sì, ma cambierà vestito come lo fa vestire?
1: Non nel senso modo. Che si metterà in una mini donna.
0: No, certo,
1: però cambierà modo di essere.
0: Ma come fa a cambiare modo di essere a 74 anni? Scusi, abbia pazienza.
1: Modo
0: ormai è così.
1: Cosa deve fare? Di vivere.
0: Ma non può cambiare modo di vivere a meno che non sia lei a insegnarle un nuovo modo di vivere. Ma siccome lei già non sa vivere, non penso che possa insegnare nulla al pensatore, all'ex pensatore, già.

0: La nostra matrona si è fissata che potrebbe essere lei il nuovo guru, e questa cosa già mi spaventa, ma potrebbe provare a insegnare a vivere lei all'ex pensatore. Allora, matrona, mi sembra che lei stia volando un po' troppo alta, fondamentalmente cosa le insegna? Ha 74 anni, abbia pazienza, come fa a farglielo cambiare?
1: Gruppo, non è facile. Vivere.
0: Sì.
1: Vivere in maniera
0: come? Più brillante privata. Eventualmente
1: modo di vivere il gruppo.
0: Deve vivere il gruppo.
1: Che ci sarà una
0: svolta. Ma che svolta di cosa? Che si sveglia la mattina, c'ha da fare con le cosce farlocche e poi finge di andare all'università, finisce la giornata, scrive sempre gli stessi messaggi. Scusi, io non lo so.
1: Guarda,
0: non mi
1: domani
0: interessa.
1: Inizierò a fargli fare qualche corso.
0: Ah, il corso fatto da lei. Vabbè, visto che anche lei tra le finzioni e la realtà dei corsi ne fa talmente tanti, provateci.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Inoltre, Ottica Giacu è l'unica nel Sarrabus a eseguire esami OCT e strumenti all'avanguardia. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Il ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta tutti i giorni a Porto Corallo, nella bellissima località di Porto Tramazzu, vicinissimi al mare, con tante novità e i suoi menù di terre di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni, escluso lunedì, a pranzo e a cena. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Il ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzi, nel mare di Porto Corallo, in località Porto Tramazzu, in via degli Anemoni, numero 4.
2: Vuoi un amico che sia anche un esperto e che sappia risolvere davvero tutti i problemi della tua automobile?
3: Vieni a conoscere Armando Conciu. La sua officina meccanica non fa miracoli, ma risolve perfettamente ogni problema.
2: Conciu Armando, a Muravera, è officina specializzata nel settore auto e motori marini con centro assistenza per tutte le marche. Test elettronici, assetto ruote computerizzato, equilibratura, test su iniezioni, installazione di antifurti, climatizzatori ed autoradio.
3: L'officina offre servizio assistenza ai ricambi Renault e rimessaggio di imbarcazioni.
2: L'officina meccanica Conciu Armando è in via dei Platini 15 a Muravera. Telefono 99 30 666.

0: Primavera Muriburu, il nostro ex pensatore, potrebbe partecipare a dei corsi tenuti dalla nostra matrona per provare a farlo cambiare a livello anche psicologico e comportamentale. Secondo me a 74 anni è un po' difficile, però vabbè, quindi come
1: diciamo
0: si fa
1: per per fare che un po'
0: Si sta al mondo, diciamo, visto che non lo sa
1: vero e proprio gruppo, perché sì, comunque
0: non lo sa, ci siamo accorti che non lo sa, ci siamo accorti, ma soprattutto io mi sono accorto che non lo sa manco lei come si sta al mondo, ha capito, matrona? E secondo me la cosa tragica è proprio questa, non può insegnare lei.

0: Questa è Tempo Zero Summer Live Competition, Summer Live Compilation. Benvenuti nel mondo dei cartoni animati. Sembrano gli Aqua, ma non sono gli Aqua. È Billy Clyde, dagli States, naturalizzato giamaicano. Lui, signori miei, mentre lei è la matrona e ha deciso di far partecipare al nostro pensatore, ex guru, ex tutto, a dei corsi immaginari. Ma lei, matrona, già c'ha problemi lei, non penso che possa insegnare. Sono 3 anni che non lo sa, effettivamente. Due scatole.
1: Non ha mai avuto questo fardello, certo, in assoluto, certo. Anche se comunque è all'interno di Alter Group, ma sì, non partecipa.
0: Quindi giustifichiamo una persona anziana anche con qualche rallentamento comportamentale.
1: Quindi, vabbè, se vuole partecipare a questo gruppo, lo sì, devo un po' svessare.
0: Svessare, va bene, d'accordo. Ma ci provi.
1: Poi ci saranno delle altre entrate.
0: Però con calma.
1: Nulla, però più avanti,
0: sì,
1: ci
0: più avanti. Vabbè, intanto già sarebbe un successo riuscire un po' a svessare, come dice lei, il nostro ex pensatore, ex guru, perché è veramente un tedio. Ecco, da guru a tedio.

0: una sauna calda, calda.
1: Finalmente ce l'ho fatta. Sono riuscito a spodestare il pensatore, il guru. Ci avevamo investito veramente anni. Avevamo creduto in lui, ci avevamo sperato. Io per primo lo avevo inneggiato a guru, a pensatore. In realtà però nel corso degli anni si è rivelato il nulla, il vuoto siderale. Sempre le stesse parole, cose farlocche, università, palestra. Questi sono i suoi discorsi. E finalmente ce l'ho fatta. Lui non è più il guru, non è più nulla. Lui è il nulla siderale. E è esclusivamente il tediatore. Tediatore?
2: Registrazione.
1: Sì, ancora questo ciocci di tiro.
3: Buongiorno
1: anche a lei.
3: Buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio. Come va?
3: Io.
1: Bene. La sento un po' mesto,
3: sono
1: eh?
3: In procinto.
1: Sì,
3: di
1: fare che? Di fare le cose farlocche. Andà. Stranamente, visto che non lo dice mai che fa le cose farlocche. Guardi, ex pensatore, ex guru, a me già mi ha fatto calare lo share, basta, ne parliamo tra poco.

0: mamma mia quanto mi piace questo pezzo musicale, mamma mia quanto è brava sta ragazza, Angie, amici 2026, amici miei. Ma secondo voi un bravo speaker lo dice che gli piace un pezzo musicale più di altri? Secondo voi? Vabbè, quelli bravi però. Vabbè, ma chi se ne frega, ma io mica sono bravo e allora lo posso dire, che bello sto pezzo. Allora, pensatore, prima abbiamo fatto suonare Cocco DJ, adesso così dal cilindro vorrei estrarre anche Etna DJ, che ci sta anche un po' stretto perché voglio dire è grandino Etna, quindi per favore faccia veloce, faccia breve, faccia, perché io sinceramente non ho tutta la puntata da perdere con lei e si tiri un po' su di morale fondamentalmente, dai.
1: Sempre all'asilo.
0: All'asilo, meno ci rimanga.
1: Volevo chiedere il permesso
0: sì,
1: alle
0: a chi?
1: Due,
0: che, basta capo, questa cosa.
1: Chi? Il faro,
0: sì, il faro. Ok.
1: Fondatrice Alessia. Se qualche volta.
0: Sì, che potete fare?
1: Visto e considerato che.
0: Mamma mia, però fa venire veramente la sonnolenza.
1: Ad avere un contraccolpo psicologico.
0: Ma lei lo fa venire a me il contraccolpo, guardi, non lo sopporto.
1: Quello che riguarda il mio declassamento.
0: Lei è stato declassato ed è meglio che sia così.

Già la stanza gira, ma girano, a me girano anche le cosiddette. Cioè, a me parlare veramente col pensatore fa venire il nervoso. Ma come mai questo uomo mi dà così? Io non lo so. Cioè, io non ci riesco veramente a sopportarlo quell'uomo lì. Ma com'è possibile? Io non ce la faccio. Amici radioascoltatori, è il momento di Etna DJ. Un'estate magica, Cioè, a me parlare veramente col pensatore fa venire il nervoso. Ma come mai questo uomo mi dà così? Io non lo so. Cioè, io non ci riesco veramente a sopportarlo quell'uomo lì. Ma com'è possibile? Io non ce la faccio. Amici

0: CAT, Club Alcologici Territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in Via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi allegati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemiche. Ci incontriamo lunedì dalle 18.30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871 o ancora 339-7283-730.
1: Alcuni uomini, a furia di navigare, sono naufragati irrimediabilmente.
2: Giro, giro tondo, come sporco il mondo, bacio la regina, quella è più carina. I giochi sono finiti, i bimbi sono traditi, la fiaba finirà e l'alcol morirà.
1: Il coraggio dei miserabili si costruisce dietro una tastiera. Tutti siamo stati bambini, ricordalo.
2: I giochi sono finiti.
1: Se stai offendendo un bambino,
2: la fiaba finirà.
1: Vergognati.
2: E l'arco morirà.
3: Radio La Voce, contro la pedofilia.

0: Amici radioascoltatori, durante la pausa pubblicitaria noi abbiamo avuto un problema. Cosa? Battete le mani prima ancora di sapere quello che è successo. Durante la pausa pubblicitaria noi abbiamo avuto un problema. Il nostro tediatore è stato buttato fuori dal gruppo della matrona. Ma dai, ma poverino, ma come si fa? Praticamente è stato buttato fuori dal gruppo della nostra matrona. Succede che lui, come tutta risposta, si crea praticamente testè un gruppo tutto suo. E che cosa succede? Succede che secondo me qualcuno si incazza.
1: Buona serata a tutti.
0: Che c'è?
1: E buonanotte per dopo.
0: Ma che sta fuori? Ma che vuole
1: un abbraccio?
0: Ma che c'ha cosa? Ma no, ma lasci stare che devo parlare con l'appuntato. Il risultato del fatto che il gruppo della matrona internazionale sia andato a quarte 48 fa fiorire nuovi gruppi. Gruppi più o meno utili, più o meno esistenti, proprio come quello del nostro appuntato. Buonanotte a tutti, buongiorno a tutti. Attenzione, perché ho paurissima di questa cosa. Per quale motivo? Perché il tediatore, l'appuntato, ha fatto un gruppo. Pensate un po' voi su WhatsApp, attenzione.
2: Buongiorno a tutti,
0: buonanotte a tutti, buonanotte a tutti.
2: Ho allora, creato sì. questo gruppo con le persone che hanno sì. accettato.
0: Beh, ovviamente sì, perché sennò altrimenti il gruppo non lo avrebbe minimamente fatto, ecco, non l'avrebbe potuto attivare, sì. ok? Sì, quindi
2: entrare in questo gruppo.
0: Sì. Fare che facciamo?
2: Quindi do il benvenuto sì. a tutti.
0: Grazie,
2: voi.
0: Benvenuto anche a lei. Grazie di esistere.
2: Sì. Le nostre passioni.
0: Ah, coltiviamo le nostre passioni, pensavo che dovevamo coltivare un'altra cosa, conoscendo insomma no, gli ambienti della cabanna. Potevamo coltivare anche magari cioè dell'erba, ma non dell'erba, quella. Cioè, no, ma che avete capito? Io dicevo. Lasciamo perdere, dai, ne parliamo tra poco. Beh, appuntato, io non è che ci avrei tutta sta voglia, glielo dico dello Reppo, di fare parte di un altro gruppetto, ma se lo devo fare, siccome sono seguito da 8 miliardi di persone, lo farò, che ne so, ci lo so, non lo so, sono un ragazzo del ghetto, sono un ragazzo di strada, non lo so, mi ci lasci pensare, appuntato, poi tra poco ne parliamo.

0: a Fiuggi la canteremo, perché noi parteciperemo al contest della musica IA Generation, tempo zero in classifica, tra l'altro con questo pezzo musicale. Non solo, ci vuole un reggaeton, ton ton ton ton, la cantiamo, attenzione, c'è il refrain, poi parte il ritornello. Ve l'ho già detto che ci vedremo a Fiuggi dal 24 al 26 e allora di luglio, e allora andiamo, ce la cantiamo e conoscerò anche la nostra Consuelo di persona, ma non è inutile. Basta un reggaeton, ton, ton, ci vuole un reggaeton, ton, ton. Ah, che bello. Sì, conoscerò la nostra Consuelo e mi raccomando, veniteci a trovare, perché c'è, beh, c'è la nostra Consuelo. Tu dici chi se ne frega, sì, effettivamente io non è che ci faccio le corse, però c'è la Consuelo e la conosceremo anche di persona, sarà fantastico.
1: Te le dico.
0: Che c'è? Che vuole?
1: Essenziale, breve.
0: Ho capito.
1: Stringato, ma radiofonico.
0: Radiofonico, ma io le sto a fare pubblicità, non ha capito, scusi questo. Allora, guardi che io vengo a Fiuggi e le insegno a fare la radio, ha capito? Stia calma, per favore, perché se no mi agito e non vengo neanche più, poi perde 8 miliardi di persone, ha capito? Stia tranquilla. Allora.
1: Simone, sì? Ricordalo.
0: Io mi ricordo. Posso evitare di scendere a Fiuggi nel frattempo? Io questa la devo conoscere anche di persona, ma no, ma non c'ho voglia. Nel frattempo c'è quest'altro che c'ha da fare coi gruppi, veramente, datemi pace,
2: Ok. Cioè, un gruppo, sì? Nel che quale...
0: si fa? Sì, che si fa con un po' di entusiasmo, magari, mentre ce lo spiega. Lo so.
2: Nel quale ognuno di quale... noi può parlare, sì, e condividere le proprie passioni.
0: Ah, che bello, un gruppo veramente interessantissimissimo, proprio qui nel mio cuore, avrebbe detto Barbara D'Urso.

ve l'avevo promesso a rientro della nostra piccola pausa. C'è il divertimento, ma come avevo promesso, perché io le promesse le mantengo sempre, promessa di Lupetto tra l'altro, ecco. Summer Live Competition, Summer Live Compilation con tutti i nostri DJ per fare casino per tutta l'estate, e quindi è il momento di ballare insieme ad Andrea Bolognese. L'avevamo annunciato, il nostro terzo DJ in scaletta oggi, ci colleghiamo proprio con lui e allora le teste si muovono.

c'è gente fuori dai cancelli veramente del camping di Tempo Zero che vuole fare la fila veramente per entrare nel gruppo del tediatore. Vedo gente veramente in fila sotto il sole. Allora, tediatore, lasci stare perché ne parliamo la prossima settimana. Secondo me lei con questo gruppo farà un flop di quelli veramente incredibili. Grazie al nostro Andrea Bolognesi, amici radioascoltatori, grazie per essere stati con noi. Tempo Zero, sciocchi, stupidi, anche inutili. La Capanna torna la prossima settimana in syndication su questa emittente radio televisiva preferita. Continuate a scaricare la nostra applicazione, ci ascoltate, ci trovate in DAB, FM, web, ma anche SAT, ma anche dove le pare, basta che ci ascoltate. E ascoltate quelli bravi, soprattutto perché Simone Papini è... no, Simone Papini è bravino, quantomeno. Ecco, nel frattempo io andrò a fare due chiacchiere con Consuelo, perché io le prossime settimane non glielo sponsorizzo più, il suo evento, glielo dico, e non scendo neanche a Fiuggi, va bene? Ok, quindi stia tranquilla, serena, scialla, ecco, tranquilla, e io vengo giù, le insegno un po' come si fa questo mestiere, va bene? Sì, vedevo un po' di fare qualcosa. Amici, radioascoltatori, grazie veramente di cuore, noi ci sentiamo ovviamente tra 7 giorni.

0: Sono le 13 e 24 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Pizzo?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzo in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Sono le 13:30. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: sarà.
1: Sono le 13:34. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
4: Un buongiorno a tutti voi radioascoltatori di Radio La Voce, in particolar modo del programma di Italia Hit Parade, classifica che riguarda la settimana che va dal 15 al 21 giugno 2026. Nuovo appuntamento, molte sorprese, alcune new entry, quindi rimanete incollati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce, in compagnia di Mario che vi saluta, e altrettanto grande è il saluto dal nostro Michele, al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. A questo punto direi subito di iniziare andando a dare le prime due notizie, ahimè veramente la prima anche clamorosa, perché pensate, dopo quasi 4 mesi di permanenza nella top 10 esce la compilation del 76esimo Festival di Sanremo ed esce anche Night con l'album Io Individuo, e questo abbiamo detto significano due new entry, di cui andiamo a conoscere la prima, la decima posizione, un nuovo manifesto, un nuovo percorso per Francesca Michelin. L'album si intitola Magia Bianca, ci ascoltiamo il singolo apripista, Strega Comanda.

0: le più ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: E dopo la new entry, Francesca Michielin, dall'ottava scende alla nona posizione Saif. L'album si titola Santissimo, ci ascoltiamo in collaborazione con Brescia, Parlar d'amore.

L'altra new entry è Ultimo, il giorno che aspettavo. Questo disco arriva dopo 2 anni dal suo grande successo, sia per quello che riguarda l'album, ma anche il successo negli stadi italiani, sempre sold out. Niccolò Morricone, quindi Ultimo, ci presenta un brano che abbiamo già avuto modo di ascoltare, sta andando alla grande in rotazione radiofonica da alcune settimane, ovvero sia Acquario.

0: sacco.
1: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
2: Guadagna invece una posizione Tiziano Ferro, dalla settima alla sesta posizione, reduce veramente da dei sold out molto importanti, prosegue le tappe nelle principali città italiane appunto tra maggio e luglio 2026, ricordiamo recentemente a Milano una doppia data, poi andrà a Torino, Bologna, Padova, Napoli, a Roma una doppia data a fine del mese di giugno, poi Ancona, Bari e Messina. Queste sono tutte le tappe di questo Stadi 26 che ci presenta Tiziano Ferro, l'album da Sono un Grande. Ci ascoltiamo in collaborazione con Shiva, Felici a metà.
3: Ho deciso di restare, che ho appoggiato il mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia, l'anima sempre in ascolto ed il cuore mai solo.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Nulla cambia per quello che riguarda la quarta posizione, dove ritroviamo Samurai J dall'album Amatore con Vito Salamanca, Flamenco Paranormal.

0: Ricordo che siete all'ascolto di Tagli Parade, classifica dal 15 al 21 giugno 2026. Ed ora la top 10 si concentra sulle tre posizioni più importanti. Abbiamo la terza posizione e la prima sorpresa di giornata, perché dito nella piaga, dopo alcune settimane perde la leadership, ci presenta Miss Italia da questo album Businessman.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade classifica dal 15 al 21 giulio 2026, facciamo un riepilogo iniziale alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato una new entry, ovvero sia Francesca Michierin con l'album Magia Bianca. Nono posto per Saif con l'album Santissimo. Ottava posizione new entry, ultimo con Il giorno che aspettavo. Settimo posto per Blanco con l'album Ma. Sesta posizione per Tiziano Ferro, Sono un grande. Quinto posto per Arisa, Fotomosse. Quarta posizione per Samurai J con l'album Amatore. Terza posizione per Dito nella Piaga, Miss Italia. Seconda posizione per Serena Brancale con l'album Sacro. E alla prima posizione, per la prima volta, troviamo Madame. L'album si intitola Disincanto. Ci ascoltiamo in collaborazione con Marrakesh, Volevo capire.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così Madame con l'album Disincanto, la prima posizione per la prima volta per quello che riguarda la classifica, la top 10 dal 15 al 21 giugno 2026. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio che rimaniate sempre sintonizzati su queste magiche frequenze che sono i 96.800 MHz di Radio La Voce. Vi ricordo la possibilità di seguirci anche dal nostro sito www.radiolavoce.it e naturalmente la cosa migliore sarebbe scaricare da Play Store la nostra app e quindi seguirci in tutto il mondo. Adesso arrivano i saluti più importanti, miei personali, a tutti voi, e arrivano anche i saluti dal nostro Michele, che ricordo sempre cura la regia del programma e la diretta che va in onda tutti i giorni su Radio La Voce. Mi raccomando, auguriamo a tutti voi, vi aspettiamo la prossima settimana con una buona estate 2026.

0: Sono le 14 e 12 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama. Ti chiama.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

volta che non so

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella Marina Ristorante Pizzeria Marina Giù, è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: Sono le 15 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

L'estate che torna sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

Solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado. Questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed essendo sincero, rimango presente.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 16. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 16 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Vuoi?
1: Sono le 17 e un minuto. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora.

0: Sono le 17 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola che spara dritto davanti a sé, a quello che non c'è.

0: sono le 18 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Radio La Voce.

0: unici, unici.
1: Sono le 19. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 20 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in memore che porta il tempo, avrei fermato la guerra inutile con un sorriso, e allora sì, avrei saputo.

e all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai dopo.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Got it. Grazie, grazie a tutti voi.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Joy, I need space. I need me.

0: Paradiso.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 6 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Accendi l'emozione. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama. Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama. Ti chiama. Ti chiama. Radio La Voce.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: Sono le 22 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato. La linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania.

0: Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Radio La Voce.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Va bene, dai, facciamo sta canzone.

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto, sempre prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

Partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Che tu vedessi me.
1: Sono le 23 e 32 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

so come ci si lega, ma so bene quanto vale un contratto. Nulla è per sempre, nel rimorso l'odio annega, potevamo rimanere in contatto. E invece

You kept breathing but stopped living. Held it like poison.

0: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.
1: Te l'avevo detto qui nessuno sente mai, te l'avevo detto qui nessuno vede mai mai, ma fino a quando la verità viene su galla, come un pesce morto come la merda, allora tutti muti muti come sconosciuti sanno solo fare la.

noi, non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Siamo la sorpresa dietro vetri scuri.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.